0: Alleluia.
1: Alleluia.
2: Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
1: Alleluia. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Alleluia.
0: Alleluia.
1: Alleluia. Alleluia.